0: Ngicela ubleke iprobleme zebisodi liphela mngakha mu famu wabazwele.
1: Hambe kuzwele njani?
0: Lo uzwele hande.
1: Eh.
0: Kina kwazi zebisodi mngakha?
1: Oh. Zebiso izokuna sakhi machoto.
0: Mm.
1: Eya kumusizana yaviza monde kwa ballistic kiri. Eya vanthu vatereza zebiso ye. Akona kuti pa pa number 081.
0: Mhm.
1: 35.
0: Na 97
1: 561
0: Bakutele nombolo 081 35 97 561 Betubes Betubes bunga kam
1: Agwe

Per vivere il tutto vostro cuore mattini, tu vuoi accogli? Se non ha con ozui, uova ho pulisapa olosi. Se non ha con ozui, culi.